Nida da ni da ba ma ga di da ni da de ga ma ba ri de ga ma ba da di da da ni da ba ma ga ma ba da di da da ni da ni da ba ma ga ma ba da di da ni da da ni ba.